0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia a scuola. This station's

da te, sempre da te. Ti lascio, ma poi ti...

0: più.
1: Oh, amore mio, tu sei l'onda e io...

Was du denn nicht, ich bin ein treuer Mann.

0: Ready to start?
1: I'm a disc jockey, remarkably cocky, with every good reason to be. I'm a disc jockey, and aren't people lucky to have such a fellow as me? I'm the big DJ, the big DJ.
0: Alors, pour commencer.
2: Première leçon. Main gauche, main droite.
3: Alors, préparez-vous à partir.
4: Vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda casa madre di Genova, dove siamo rientrati per celebrare questa sera il possente rituale taumaturgico volto alla sconfitta del coronavirus.

0: Il paradiso. Che cosa è il paradiso?
1: È proprio la notte, notte, notte, notte. Noi siamo sempre nella notte sopra di questo mondo. Noi siamo sempre nel nostro pensiero, luzzole, le quali quando aprono un poco le ali fanno vedere quella piccola favilla. E si può darvi la sorpresa di illuminare le tenebre della notte, notte. Illuminare

instinct.

1, 2, 3, 4.

nel mondo fragile dei fiori. Quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile nel mondo fragile dei fiori. Quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile nel mondo fragile dei fiori. Il petalo appassisce, il profumo svanisce, l'amor se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce.

perché l'amore è un segreto ed essendo un segreto io non lo so. L'amore no, non è possibile nel mondo critico dei liquidi. Per stare un po' più insieme, per fare una famiglia ci vuole la bottiglia. L'amore no, non è possibile nel mondo critico dei liquidi. Il sole è una dannazione, con l'evaporazione l'amore se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce. Perché l'amore inquina, è come una multinazionale in Cina. Perché l'amore è un segreto, ma io non ve lo dirò. Perché l'amore

0: nostro amore giorni fa. Com'era nato, sebbene contrastato.
1: Lo so. È stato proprio un fulmine, un baleno.
0: Sì.
1: Né più né meno che un botto a ciel sereno.
0: Potrà finire.
1: No, mai, adorata.
0: Se un dì ti stancheresti tu di me.
1: No, tu di me.

0: adorata!
1: Quanto devi aver sofferto!
0: Che giorni ho passato senza te!
1: Amoroso!
0: Disoccupato! Eppure poco amato!
1: Ora è...
0: Presente!
1: Ora è...

0: basta così.
1: E vabbè, se fa PD.
0: Che vale rinfangare quel che fu.
1: Non l'ami più.
0: Ce sei soltanto tu.
1: Essere unico!

0: so.
1: Amor trionfò.
0: What a lovely day.
1: Se tu mi lasceresti, amore, un dì.
0: Today, basta così.
1: E vabbè,

Quando giunsi a 21 anni mi trovai un fidanzato. La famiglia era d'accordo, lui faceva l'impiegato. Mi trattava gentilmente con il massimo rispetto.

Poi fu il turno d'un romano impiegato al ministero, che facesse tutto il giorno rimarrà sempre un mistero. Intascava, questo è vero, ricche mance e bustarelle,

assai, tu sarai padre, gli annunciai. Non disse niente, se n'andò e su due piedi mi piantò. Finalmente a 38 anni incontrai il grande amore. Era un caldo siciliano col concetto dell'onore. Per ricever con decoro i compari ed i parenti, mi mandò a far marchette senza troppi complimenti. Mi mandò a far marchette

Per fortuna mi trovai un ricco e vecchio industriale che per farmi la sua corte mi donò un bel bracciale. Mi sposò dopo 3 mesi e felice mi offrì un bell'abito da sposa firmato Givenchy.

lasciò. Ora più di 20 anni ho trovato il vero amore, un ragazzo di 20 anni con un bel ciclomotore.

né scusa né giustifica, io non ammetto chiacchiere, a porte aperte e libera, cogli a zo tu vuoi. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, tu a ci vuoi far male.

Há de passar no século para pastos pusarícia. Mas stai portando in sua cola con grande abilità. Ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere. Aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare. Qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla metà. Da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la moglie non fa a te, sto caso non può viene a fa. Mai una vasille zucchero, mai una parola tenera, stamburi amore fucito, e io che già sopportà, mamma non lo può credere, dice ma come niente proprio, va bello pare bruccola, ma chi ci canta fa? Mio carissimo Mimì, io non ti posso più aspettare, tu a ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà. Va cammina sienta a me, sto partito non va, la moglie non è per te, sto caso non può viene a fa. Va cammina

quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, te ne è venuto 3 e t'hai tenuto fuori.

Fine da marito. Cercando un merlo da sposar, in piena estate vanno al mar le signorine da marito. E per la prima volta a fè vedono l'uomo da capapiè, come il buon Dio ce l'ha servito. Pensano ad Adamo ed Eva allor, quando mangiaron con ardor quel frutto in

se da marito. In carnevale la mamma le porta i balli in società, le signorine da marito. Nel décolleté pien di pudor sembrano in verde i freschi fior avvolti in candido vestito. Poi tra un foxtrot e un charleston talvolta vien che uno spinton di un cavaliere troppo ardito. Lor faccia nascere

0: le signorine da Marie Ito.
1: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo.

0: sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba.
1: Radiosonar.net. Революция будет стримить.

accende le radio. È un over 50, si pompa l'istadio. Poco evoluto, va ancora allo stadio. Un vero cornuto non guarda mai dentro l'armadio. Male male, tutto bene no. Male male, tutto bene no. Male male, male male, male male. Ehi, hey, scrivo più chiaro possibile. Se non capisci riassumo. Bravo, una mira infallibile, ma non colpisci nessuno.

È confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'Armata di Liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Attention.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialista.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

studente, non affiderò la mia giustizia ad una bomba intelligente. E non è in nome mio, disse la donna afghana, ma nessuno la sentì.

0: questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Nuovo anno e nuovo appuntamento con Jazz e dintorni. Una nuova ondata di grande musica anche in questo angolo incantato della nostra vita. Assieme a me Marco Edelweiss anche i più grandi nomi dello smooth jazz, che si apre con Doc Powell, grande chitarra magica, ed un ritmo slow con Let Go. Leggermente più alto il ritmo con il sax di Eric Darius, un salto indietro nel 2006 con Stepping Up. Ascolteremo poi in chiusura del primo trio un altro sassofonista dal nome importante, qual è Greg Chambers. Saremo nel 2021 e il protagonista è No Looking Back, disco veramente bello dalla prima all'ultima traccia. It's Gonna Be Alright è solo un assaggio. E con quella canzone si chiuderà l'ascolto di queste prime tre, ma torneremo con altri grandi suoni.
0: Jazz.

In apertura di questa parte di Jazz Dintorni, un altro sax, simbolo dello smooth jazz, quello di Jeff Kashiwa con The Lucky One. Il pezzo che seguirà è di un baritono jazz, ma in questo caso la sua chitarra canta al posto della sua voce, quella di Jeffery Smith. Lo ascolteremo con Summer's Melody e a seguire invece la voce unica ed inconfondibile di Maisa con uno dei suoi primi successi, ma bellissimo, JFS, canzone che ci accompagnerà verso il termine della prima mezz'ora di Jazz Dintorni, ma poi si andrà avanti ancora con suoni unici ed eleganti. A dopo.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente. Buon ascolto.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: La musica riparte, protagonista la chitarra di Oscar Castro Neves, brasiliano, quindi con il ritmo nel sangue. Una bella parentesi bossa con You Are My Romance. E poi ancora a Brasile con il tocco importante di Sergio Mendes in Nightlife. Una parentesi brasiliana che abbiamo aperto, questa, perché ascolteremo anche George Duke con Diamonds. Un gran pezzo del 1977 dal disco Reach for It, un misto di suoni brasiliani e funk che stanno bene assieme. Questo è Jazz e Dintorni. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ultima parte di Jazz e dintorni con una canzone di Jeff Lorber, tastierista e compositore targato USA. Saremo nel 1994. West Side Story è il nome del disco e il pezzo è Grasshopper. Poi Keep It Real con il pianoforte di Joe McBride. Ed in chiusura della trasmissione, una versione vocale dolcissima di Janai, grande pezzo di George Benson, riconoscerete sicuramente Feel Like Making Love. E con quelle note terminerà anche per questa settimana il Jazz Dintorni. Vi invito a stare insieme al prossimo appuntamento su questa radio, che non vi lascia mai. Da parte di Marco Edelweiss, una buona serata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mule, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia, The Got Mule, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff, rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Mien Blues, Erwin

Time Allen, nato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Time Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi direi altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Bert Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosa Smell Down Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

La registrazione dell'album Hey Gray 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Way Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Me and Blues, Kenny Way Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Incredibili, incredibili gli ascoltatori, incredibili le sonorità, mi fanno emozionare, mi viene da piangere veramente. Dai che andiamo, vamonos amigos! Dai, è tempo di emozionarsi in un mondo di persone sempre meno umane, sempre più egoiste, cattive, violente. C'è bisogno di umanità, c'è bisogno di emozionarsi, di scambiarsi energie positive. E allora andiamo con questo brano. Dai che ci scateniamo a tempo di musica per i vostri whatsappini e telegrammi. Il numero da contattare è sempre lo stesso, ma lo ricordo a beneficio delle nuove arrivate, dei nuovi arrivati, è il 349-7267-647. Come dice mio amico Simon, pompa, pompa la musica, alziamo forte il volume. Vogliamo vedervi ballare, scatenare, in senso buono del termine. Come on!

0: Ecco, fatto, accontentata anche la Mariella di Noale con la sua richiesta di Mina, in realtà in compartecipazione con Adriano Celentano. Questo invece è un tributo al grande Franchino, Francesco Principato, che ha avuto il modo di collaborare tanti anni con la Mette in Psicosi, quindi saluto tutti gli amici Mette.
1: Bene.

0: Patrizia sempre con noi, grande Patti, Patrizia di Treviso.
1: Bene. Siccome la magia non la possiamo portare via.
0: Bene, disse il conte di Piovene.

Bello, bello il messaggio, brava, brava, brava, l'Anna Maria, sempre sensibile. Io lo dico sempre, Augusto D'Aoglio per me è stata la sua voce è stata una delle voci più importanti della storia della musica. Non lo dico per vantarmi, non lo dico per fare audience, ma lo dico perché lo penso davvero e nel mio piccolo, insomma, ho ascoltato milioni, se non miliardi di canzoni. Veramente la voce di Augusto D'Aoglio è qualcosa di incredibile, mi fa sempre emozionare quando lo sento. E quindi un pensiero speciale ad Augusto D'Aoglio, un grande nella storia della musica. Infatti Anna Maria mi conferma scrivendo: straordinaria canzone ed interpretazione unica, Augusto D'Aoglio, di Augusto D'Aoglio. Esatto, allora andiamo con Sublime, attenzione perché il gran finale sarà pieno di sorprese, di chicche musicali. Questo è Sublime, salutiamo e ringraziamo Carlo di Vicenza. Da Vicenza io sapevo un'altra versione ma non posso dirla. Bene, disse il conte di Piovene vedendo tutte e sette le sue figlie piene. Ciao Lorenzo Speed, Carlo da Vicenza. Va bene, grazie Carlo allora di questa tua interpretazione. E allora salutiamo tutte le amiche e gli amici che ci stanno ancora seguendo. Grazie, grazie per la vostra presenza costante. Se volete scriverci, siamo qui per voi via WhatsApp e Telegram, SMS 349 7267647. Il gran finale con Lorenzo Spirito.

0: Lorenzo Spilda. Sono Donata da Volpago. Mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di cuore. Ciao.
1: Tutto a posto, non mi peso, perciò.
2: Viaggio per un nuovo viaggio sonoro nel magico mondo stellare, stratosferico, speziale del nostro magnifico Lorenzo Speed.
3: Anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

0: Giorgio Sonora e mi è piaciuto molto. Da allora continuo a seguire i tuoi viaggi musicali con simpatia. Ciao!
1: Ciao a tutti dalle colline di Miane, un saluto frizzante a Lorenzo Speed. Da Mariangela, buon viaggio sonoro, bravo Lorenzo, complimenti, sei tutti noi.
2: Saluti da Maura, sempre da Firenze, sempre dalle Cascine, sempre con i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: E vai Lorenzo Speed, con la tua carta di simpatia ci colori la vita con le tue note musicali. Buon viaggio sonoro da Romina, Sant'Annone degli Egidini.
0: Mandami
3: i
0: passaggi, mandami mail, perché io scrivo sempre sulla radio, su YouTube.
3: E vai Lorenzo.
4: Ciao a tutti, sono Cristina Padova, anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao!
5: Lorenzo Speed.
6: Ciao Lorenzo Speed, dai che si vola, dai che si va con i tuoi viaggi sonori. Tutti pronti ad ascoltare.
7: Ogni giorno è grande festa quando in onda c'è la musica del viaggio sonoro con Lorenzo Speed.
8: Buongiorno Lorenzo, come anche oggi non ci perdiamo l'appuntamento con te, mandaci qualcosa di buono, ciao dalla Sardegna Antonetta.
9: Un abbraccio grande a Lorenzo Speed sui viaggi sonori by Lady The Voice, attrici Irene Cinti e da Radio Rollers Milano TV. Forza Milan, a presto, bye bye!

0: e le avevo detto che sarebbe stato emozionante.
1: Ti incontro nella stessa galleria dove ci siamo lasciati e persi di vista, come succede spesso.

0: Incredibile, incredibile. Mi commuovo. La magia della musica. Dai ragazzi, scatenatevi.
1: È stata una vita piena di cambiamenti.

Ultimi minuti con noi, grazie, grazie a tutti. Tanti messaggi, tanti vocali, messaggi, vocali e scritti. Ascoltatori apprezzano molto la tua trasmissione, dice Dunia. Grazie, grazie Dunia, mamma croata, mela cotogna. Dunia azzurra, sei sempre nel mio cuore.

Vai tranqui Stefano, vai tranqui. Non c'è festa senza Lorenzo Speed. Grazie Anna Maria, sapevo che non saresti rimasta insensibile. Eccezionale, straordinario, unico il maestro Franco Battiato. Questa canzone torneremo ancora. Grazie Lorenzo Speed della tua sensibilità per farci ascoltare ciò. Grazie a voi che apprezzate. Grazie, grazie di cuore, un abbraccione. Ultimi due dischi penso e poi sarà appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Ma restate con noi, sosteneteci, abbiamo bisogno del vostro calore umano e non. Ciao ragazzi, vi mando un abbraccio a tutti, che la vita vi sorrida sempre. Un abbraccio alle persone ammalate.

0: attenzione al gran finale, chicca musicale. Un abbraccio da Mariella Di Noale, grazie Mariella, grazie Luisa, grazie Lorenzo per l'abbraccio alle persone malate e sensibili come sempre Luisa, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, sono io che devo ringraziarvi, grazie, grazie di cuore. Abbracciamoci a tempo di musica allora, con il mio amico Augusto, un disco, un altro disco incredibile, incredibile, non si può non conoscere questo disco nella storia della musica. Lo dedico anche al mio amico Tiziano Sartori e tutti gli amici della Proloco di Camazzole e di Carmignano di Brenta, Padova. Siamo nel gran finale. La musica ci emozionerà ancora e come diceva il grande maestro Franco Battiato, torneremo ancora! In realtà non ce ne siamo mai andati!
1: Mentre fucile urla fuoco tutto il giorno.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che.

dall'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti ogni.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

stato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

0: le fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.